0: carbono. Armura di carbonio.
1: Armatura in carbonio.
0: Armura di carbonio.